e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: ultime notizie.
1: Giornata dalla redazione, decorso post-operatorio regolare per Leone XIV dopo l'intervento al polmone destro eseguito al Gemelli di Roma. In attesa dell'esame istologico sull'adenocarcinoma asportato, l'ultimo bollettino medico conferma che gli esami del sangue e la radiografia del torace sono nella norma. Il Papa, che ha già ripreso l'alimentazione, ha camminato e concelebrato la messa nella cappella attigua all'appartamento al decimo piano. La degenza durerà circa una settimana e dai leader di tutto il mondo sono arrivati messaggi di pronta guarigione. Anche l'Italia critica l'accordo per il gasolio russo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nelle comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha definito l'intesa rischiosa, affermando che indebolisce le sanzioni e legittima Mosca. Non sono affari suoi la replica della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, mentre Kiev ringrazia il nostro paese per il sostegno. La questione è tema di dibattito nel centrodestra, la Lega è favorevole ad un accordo con Mosca sull'energia, Forza Italia frena, divergenze sugli aiuti militari all'Ucraina. Anche nel centro-sinistra. Intanto il presidente Zelensky ha denunciato disservizi sulla rete Starlink durante l'ultimo massiccio attacco russo con droni, inefficienze che non consentono un'adeguata difesa preventiva agli ucraini. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali limitazioni non dipendono dalla sua azienda, ma direttamente dai militari. Nuove tensioni in Medio Oriente, clamorosa ammissione di Donald Trump. Parlando dall'Arizona, il presidente americano ha dichiarato di essere andato forse troppo oltre con l'Iran. Abbiamo ucciso tutti i loro leader e ora non so più con chi parlare, ha affermato il capo della Casa Bianca, che ha condannato gli Houthi dello Yemen, accusandoli di agire su mandato diretto di Teheran. Da parte loro, i ribelli filo-iraniani che minacciano nuovi raid hanno rivendicato l'attacco con droni e missili sull'Arabia Saudita, colpito ancora l'aeroporto di Riyadh e due impianti della compagnia petrolifera Aramco. Torniamo in Italia, gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, i commissari rassicurano sindacati e lavoratori. In una nota dell'amministrazione straordinaria viene confermato un piano operativo per salvaguardare produzione e livelli occupazionali. La comunicazione ufficiale è arrivata al termine di una giornata attesissima, caratterizzata dalle proteste degli operai in tutto il paese e dall'improvvisa occupazione della prefettura di Genova da parte dei lavoratori di Cornigliano. La cronaca svolta a Roma sulle aggressioni della banda della minicar. Hanno confessato i due ragazzi di 16 e 17 anni individuati come responsabili. Ascoltati in caserma, hanno ammesso i 6 raid compiuti inizio mese nel quartiere Monteverde, dichiarando agli investigatori di averlo fatto per divertirsi. Il fascicolo passa ora al tribunale dei minori. I due giovani, il più grande figlio di un carabiniere, sono stati denunciati a piede libero per il tentato omicidio di Davide Jacopini. L'attore, fatto cadere dal monopattino in corsa, è tuttora ricoverato al San Camillo in prognosi riservata, ma gli è stata ridotta la sedazione. Infine allo sport, calcio, iniziata male finisce peggio la 2 giorni di Champions delle italiane. Dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como. I giallorossi beffati all'Olimpico dal Real Madrid 4-3 con la squadra di Mourinho che segna 3 gol negli ultimi 10 minuti. Il Como battuto invece a Rotterdam dal Feyenoord 3-2. E stasera torna all'Europa League con Juventus e Milan impegnate rispettivamente in trasferta contro Celta Vigo e Salisburgo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Beh, 4 squadre su 4 che hanno portato a casa risultati negativi in Champions. Ma che sta succedendo? Ma come mai? Beh, ieri grande beffa per la Roma, aveva la vittoria in tasca, 10 minuti ed è cambiato tutto. Vabbè, intanto buongiorno a tutti voi da Ida Di Martino, da Gianni Sorrentino che è con noi alla parte tecnica. Siamo pronti per cominciare questo giovedì insieme.

Max Gazzè, questa era la favola di Adamo ed Eva con queste sonorità un po' così psichedeliche per cominciare la mattinata di giovedì 15 di ottobre e siamo lì lì al giro di boa di questo mese, ma oggi cosa si festeggia? Santa Teresa, un altro onomastico, no? Perché poi aprendo l'agenda l'occhio va sul santo del giorno. Quindi auguri, auguri signore e signorine Teresa che siete con noi. Intanto nostra mattinata fino alle 10, c'è la musica a farci svegliare, ad accompagnarci, ma anche le nostre chiacchierate. Oggi torneremo sulle novità del codice della strada, perché ce ne sono tante. Ieri abbiamo detto delle multe che vanno a chilometro, insomma dovrebbe cambiare in questo senso, ma ci sono anche multe che partono da 3,50 euro, non è neanche un caffè e un cappuccino e un cornetto al bar. Ma che significato hanno queste multe? Ne approfondiremo il discorso nel corso della mattinata e varie cose. Ovviamente voi a bordo con noi e i vostri messaggi al 347 49 00 29. Cosa so?

e uscirà ad a settembre, perché questo arriva dopo il successo dell'estate. Il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Replay, quindi c'è ancora qualche settimana prima di ascoltare il nuovo lavoro. Questo era insieme a Fabri Fibra, Goya.

L'unico pericolo Ermal Meta su Radio Kiss Italia. Sono le 7:11 minuti e siamo arrivati anche ad un nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Vediamo, ci spostiamo in edicola. Il Corriere della Sera in apertura: Meloni scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky commenta: grazie per il sostegno, e scatta l'ira dei russi. Vediamo a centropagina, andiamo a Roma. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcarro, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni. Per i PM è tentato omicidio. La Repubblica in apertura: Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio e Mosca replica: non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci. L'opposizione cerca una mediazione. L'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky e Hamas, riattivate Starlink. E in basso: minicar presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. Ecco, questo sempre per quanto riguarda la criminalità giovanile. E il Mattino: gasolio, Meloni critica Trump e poi attacca il PD, la Premier alla Camera, oggi il Consiglio Europeo. La fotonotizia: il Papa in piedi, umore buono, Leone celebra messa, ma il viaggio in Perù può slittare. Scendiamo e troviamo i provvedimenti del governo. Sisma nei Campi Flegrei, ok, dei sindaci al decreto. Per quanto riguarda l'autonomia, Fico dice la Campania presenta ricorso. Notizie che poi approfondiremo con le pagine locali. Confessano i due ragazzi della gang della minicar: per noi è stato un gioco. A Roma entrambi sono minori, un carabiniere tra i genitori, denunciati per lesioni e tentato omicidio dell'attore Jacopini. E in basso: azzurri, De Bruyne e Hojlund, le due stelle che non brillano, tensioni e insicurezze condizionano le gare del Napoli. Il Sole 24 Ore, anche qui troviamo Meloni sull'energia: Europa svegliati, prezzo del gas vicino all'accordo Unione Europea Italia. Le pagine locali della Campania, il Corriere del Mezzogiorno, in apertura: un ministero per i Campi Flegrei. La struttura commissariale sarà composta da un centinaio di persone, fondi per 1 miliardo. Fico dice: renderemo più rapide ed efficienti le procedure. San Giuliano: ora gli alibi sono finiti. La fotonotizia: dal Monaldi 960.000 euro ai genitori di Domenico. Ipotesi: azione di rivalsa contro l'ospedale di Bolzano. E vediamo anche qui l'episodio accaduto al Vomero la settimana scorsa: padre picchiato, identificato anche i figli di due poliziotti, una decina i ragazzi sui quali ci sono verifiche in corso. E c'è poi la Repubblica, l'edizione di Napoli: autonomia, la Campania dice no, ricorso alla Corte Costituzionale, annuncio del presidente Fico dopo che il governo ha varato le preintese con 4 regioni del nord, provvedimento scellerato che aumenta le disuguaglianze tra i cittadini sui servizi. E vediamo la foto info, liceo Vittorio Emanuele, la dirigente dice occupazione forzata con volti coperti. E in basso ancora il Napoli: c'è l'ira di Allegri dopo la Champions, basta errori. Il Mattino di Napoli in apertura: disabile cade dal balcone e muore, lasciato solo. La tragedia è avvenuta a Pozzuoli, il 24enne era nel centro di riabilitazione psichiatrica. La denuncia della madre: doveva essere assistito giorno e notte 24 ore su 24. E le tensioni nelle varie scuole napoletane, il blitz dei carabinieri, studenti in tenda davanti alla Federico II. Il rettore Mazzucchi dice: protesta civile, li ascolto. Al liceo Alberti sventato il secondo tentativo di occupazione. La mobilitazione si allarga a 14 plessi. Il Corriere del Mezzogiorno della Puglia: c'è la protesta degli agricoltori in apertura, il giorno della rabbia, in 5.000 al corteo di Coldiretti. La regione dice: ne arriva un fondo da 30 milioni, caro gasolio, crollo dei prezzi dell'olio e allarme contraffazioni, tempesta perfetta sul settore.
taglio medio, Alessia morta a 37 anni durante la liposuzione, condannato il chirurgo, l'arresto cardiaco dopo l'anestesia. La Repubblica, l'edizione di Bari, piano casa l'altolà degli ingegneri, nel mirino le condizioni del comune sulle locazioni per favorire i contratti più duraturi. E a centro pagina ritroviamo le proteste per l'olio, 30 milioni dalla regione, partono i controlli ASL sulle frodi, ieri 5.000 in piazza, campagna nei supermarket per acquistare il prodotto italiano. E chiudiamo adesso con le pagine sportive, vediamo la Gazzetta dello Sport, Champions è il titolo e ovviamente il riferimento è alla Champions con 4 sconfitte, non era mai successo, clamoroso Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasp perde con Dybala, Mourinho dice giallorossi superiori, poi anche il Como intanto rimontato e sconfitto dal Feyenoord. In alto tocca da Mourinho, Milan e Juventus, pensateci voi, Spalletti pensa a riscattarsi in Europa. E il Corriere dello Sport, vediamo Special Beffa, Real 3 gol in 7 minuti, Roma ribaltata per 3-4 e quindi all'Olimpico un finale da incubo. E ancora tutti gli occhi su Camarda, questo per l'Europa League, alle 18.45 il Milan a Salisburgo, a Vigo col Celta alle 21 la scossa di Spalletti, una Juve da battaglia. E invece per quanto riguarda il Napoli, pronti 4 cambi, Allegri a Venezia, un altro Napoli, Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang dall'inizio, Neres in dubbio, rientrano Alisson, Oliveira e Anghissà, ipotesi ritiro in caso di frenata. Ed è tutto, rassegna stampa che ritroveremo domani, tra poco previsioni meteo.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto a Ida e agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di bel tempo al sud, con cieli sereni o poco velati. Clima piacevole con temperature massime che raggiungeranno anche Ponte di 22-24 gradi. La ventilazione continuerà a soffiare sostenuta, con mari fino a mossi o molto mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Dal 26 al 31 ottobre prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 ottobre c'è il sottocosto. Carapelli, olio extravergine un litro a 4,89 euro. Philadelphia Classica 25 grammi per 6 a 1,75 euro.
5: Com'è bello il mondo e te insieme a te. etesupermercati.it.
6: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
7: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

Ramazzotti con un attimo di pace, quello che vorremmo avere un po' tutti in questo periodo. E buongiorno ancora, buon giovedì 15 di ottobre a tutti voi. Avete ricevuto qualche avviso di pagamento da parte delle agenzie delle entrate? Questo per quanto riguarda ticket per visite non effettuate? Ecco, perché ve lo chiediamo? Perché in Campania e soprattutto l'ASL Napoli 1, quindi tutto il bacino servito dall'ASL Napoli 1, è un po' in allerta. Circa 84.000 persone hanno ricevuto questi avvisi di pagamento che risalgono addirittura al 2016. Quindi si sta facendo una lotta contro il tempo per evitare la prescrizione, sì, 10 anni dopo i quali appunto non si può più pretendere nulla. Che cosa è successo? Che molte persone hanno magari prenotato la visita, poi chiaramente con le liste di attesa che si allungano quella visita non c'è stata più. Allora magari non si è provveduto a disdirla e quindi a dire che quella determinata visita non si faceva più, ed ecco che quel ticket ovviamente adesso è diventata una riscossione e ci pensa l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo detto che ci sono 84.000 avvisi di pagamento per un totale di circa 3,5 milioni di euro, il totale da recuperare che rappresenta un po' la spesa per la sanità. Ora, perché tutto questo? Perché chiaramente si entra nel discorso delle liste di attesa, cioè se risultano dei nomi, queste liste di attesa non sono evidentemente state espulciate, quindi cancellati i nomi delle persone che non hanno fatto più questo controllo e si allungano tutti i tempi. Da qui stanno venendo fuori queste cose. ASL Napoli 1 è il bacino, diciamo, in cui si sta verificando un po' tutto questo, ma anche le altre ASL delle varie province si stanno allertando. In effetti diciamo che se poi si rinuncia ad una visita, ecco, bisognerebbe disdirla. Come fare? Ve lo diremo tra poco. Ecco, anche se si va in ospedale e si va al pronto soccorso con il codice bianco, anche lì c'è da pagare. Se non si paga, ne parleremo dopo.

0: Cantante con Ruggine, questo è il suo ultimo singolo e fa parte dell'album Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Levante, che è stata con noi qualche giorno fa, l'intervista è sul sito KissKissItalia.it.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È la storia. Nel 1981 Franco Battiato decide realizzare un capitolo musicale più commerciale, gli riesce benissimo e comunque ci sono degli insegnamenti all'interno filosofici. Centro di gravità permanente.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

un grande anche Tiziano Ferro in questa prima parte della mattinata insieme, e abbiamo parlato poco fa dell'Agenzia delle Entrate che sta inviando queste cartelle per il rimborso di prestazioni non usufruite, ovvero il ticket non pagato per visite mediche che poi non si sono più fatte, e quindi ha cominciato dal 2016 cercando di anticipare i tempi per evitare la prescrizione. Allora, dal 1998 è previsto proprio il pagamento del costo per l'utente che non si presenti alla prestazione. E allora che cosa succede? Se alla fine si rinuncia per qualsiasi motivo alla visita prenotata, ecco, bisogna telefonare al CUP, che è il centro unico di prenotazione, e si può anche andare sul portale regionale del cittadino, che è Sinfonia, oppure andare agli sportelli o le farmacie abilitate. Lì si disdice e non c'è il rischio, appunto, poi di incappare in questo tipo di problema, cioè pagare ovviamente con una

Serenamente, vi sto dicendo che serenamente è la canzone di Giulia Bresce, vi sto dicendo che tra poco invece arriveranno i nostri amici di Trebi Meteo con l'aggiornamento, giusto il tempo di ascoltare anche Paolo e Chiara.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Amici di Kiss Italia, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevalgono condizioni stabili anticicloniche anche al centro-sud, ancora un po' di vento da nord, soffierà sul basso Adriatico e sullo Ionio, ma senza grandi conseguenze, più qualche velatura di passaggio, qualche nuvola sparsa e contesto climatico abbastanza mite, con temperature superiori ai 23-24 gradi al pomeriggio sui settori tirrenici. Poi nella giornata di venerdì ancora condizioni buone, anche se con qualche annuvolamento in più sul basso versante tirrenico, tra Sicilia, Tirrenica, Messinese, area dello Stretto e Calabria, possibilità anche di qualche locale piovasco per la presenza ancora di correnti da nord, quindi clima un po' più fresco soprattutto tra Puglia e settori ionici, con temperature comunque in linea con le medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Giù la canzone di Marrakesh e quel pequeño Casini, prima anche Cesare Cremonini con Padre e Madre. Siamo noi Made in Italy, benvenuti amiche e amici, grazie se ci avete scelto anche in questa giornata di metà settimana e metà mese, perché oggi non solo è giovedì metà settimana ma è anche il 15 di ottobre, quindi metà mese. Io sono Pino Belmonte, benvenuti, grazie ancora. C'è Gianni Sorrentino in regia, quindi come abbiamo sentito dai nostri amici di Trebi Meteo, la situazione meteorologica è buona, ci sono le otto brate, ci stiamo godendo le otto brate, anche durante il weekend dovrebbe resistere la l'ottobrata, ma attenzione, ci sono brutte notizie. Ritorniamo sul meteo in previsione dell'inverno che sta per arrivare, e brutte notizie per i nostri, per quelli che amano lo sport più amato dai turisti in inverno, qual è? E andare sulle nevi a fare un po' di sci o di snowboard, e quindi a romperci un po' di ossa. No, dico, nel senso, è lo sport. La brutta notizia è che ci sarà poca neve. Secondo le previsioni, appunto, di questi scienziatoni che studiano anche le statistiche, signori, è tutta colpa del Niño che diventerà Super Niño. Anzi, sì, esattamente, Super El Niño, per essere precisi. Per quale motivo? Perché dicono gli scienziati, le acque dell'Oceano Pacifico tropicale si stanno surriscaldando. Danno. Più si riscaldano, più aumentano le temperature, di conseguenza meno nevicate. Ma dove? In particolare in Europa. In quale zona dell'Europa? Dove si trova l'Italia? Guarda caso, è proprio in virtù di questa nuova situazione si prevedono nevicate, ma proprio blande, quindi sulle piste di sci si vedrà poca neve naturale, ma immagino molta neve artificiale. Questo è Sal da Vinci.
1: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore,

abbandono, la poesia, la canzone di Saltamici. Voglio salutare anche la nostra amica Anna che stamattina sta preparando tagliatelle all'uovo e ci manda la fotografia. 347 49 00 29, dove siete, cosa fate?

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

va benissimo, è una canzone di Marco Mengoni che si chiama Giornate Perse, a Made in Italy di questa giornata. Signori, faccio, scusate il gioco di parole, a proposito del freddo, ma voi, visto che comunque stiamo vivendo le ottobrate, avete già utilizzato la copertina sul letto la sera? Io sì, perché la sera comunque almeno dalle mie parti un po' di freschetto c'è. Stavamo guardando e stavamo riflettendo io e Gianni Sorrentino, perché facciamo il trasmissione in collaborazione insieme a voi, ma quanto guadagnano questi cuochi in televisione? Ma veramente quanto guadagnano? No, perché c'è una riflessione da fare. Brooklyn Beckham, che è il figlio di Beckham e di la mamma, come si chiama? Di Victoria, vabbè, lui che per mestiere nella vita fa il figlio di Beckham e il figlio di Victoria, dipende anche da come gli conviene, in sostanza. No, perché ne parlo? Perché da un po' di tempo insieme alla mamma è diventato anche lui un tutorial della cucina, e da qualche giorno a questa parte sta spopolando con i suoi spaghetti all'assassina, che è una classica ricetta, se non mi sbaglio, barese, tarantana, comunque pugliese, e qualcuno dice che l'ha fatta bene. Si sta, anche lui sta diventando uno di questi cuochi, o comunque sta diventando bravo. Ora andate su internet, guardate questa ricetta, ditemi se è fatta bene o meno.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Dal 26 al 31 ottobre prezzi da urlo su una selezione di auto usate chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografie da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.

0: che bella la canzone di Elodie con Tiziano Ferro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il mese di ottobre del 1994 quando compare il primo banner pubblicitario su un sito internet. Comincia il marketing online che avrà il suo boom. È successo solo nel nuovo millennio di quell'anno, il 1994. Ascoltiamo Gianluca Grignani.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: con il cammino a Made in Italy. Grazie ancora per i vostri WhatsApp. La nostra amica Carmela, work in progress questa mattina in auto, e ci manda la fotografia della nostra sintonia 95.9. Riesco a vedere zone del napoletano, del salernitano, immagino. Intanto voglio parlare un po' di calcio. Attenzione, non voglio parlare della Champions League, dove siamo delle pippe noi squadre italiane. 4 italiane in Champions League, 4 risultati negativi, quindi siamo delle pippe, diciamocelo chiaro e tondo, in Champions League. Ma voglio parlare di questa intervista di Lotito, presidente della Lazio, che ha detto delle cose scioccanti sulle intimidazioni e le minacce che ha ricevuto nei giorni scorsi e nei mesi scorsi, ma anche negli anni scorsi. E ha detto chiaro e tondo in questa intervista: per parecchio tempo sono andato in giro armato con 2 pistole, una davanti e un'altra indietro, una automatica e una Smith & Wesson. Quindi stiamo parlando di un pistolero, in sostanza. La Smith & Wesson è quella dei film del western, più o meno. E addirittura ha aggiunto: in una occasione, una volta, una di queste pistole è stata pure utile, mi ha salvato. È una dichiarazione abbastanza forte, in sostanza. Lo possiamo definire Lotito il pistolero a questo punto, giusto per scherzare un po' su questa notizia. Safe, dai.
1: Che

0: attimo arriverà anche la nostra relazione con i fatti più importanti di questa mattinata. Chiaramente in primo piano c'è la salute del Santo Padre, che sta bene dopo le operazioni, ma prima anche questa canzone di Ernia.
1: Sei partita

Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità 1000. Scopri tutti gli appuntamenti su 1000.it.

0: Pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. 12:59 minuti. Che cosa è successo? Il Pino Belmonte mi ha regalato finalmente un minuto prezioso per stare insieme. Io prendo con gran piacere Sergio D'Amelia, che è stato un po' bistrattato da Pino. Parrebbe che domani non ti voglia in regia. Benvenuti, due ore da vivere insieme, la nostra musica, un po' di cose che si muovono, un po' di decisioni da prendere. Non siamo noi assolutamente, il tutto avviene alla camera. Noi qui facciamo veramente le chiacchiere, quelle da divano, da salotto, insomma. Si parte, Mina, questa è Vai, Vai, Vai.

Fibra Pinguini Tattici Nucleari Goya su Radio Kiss Italia, benvenuti a tutti voi, aspettando anche il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari annunciato per dicembre, gustando in questi giorni il nuovo album di Fabri Fibra insieme a Neff, il rap, quello bello, quello aggressivo che ci piace. Arriviamo a noi, arriviamo ad oggi 15 ottobre ad una questione abbastanza importante che si discute oggi alla Camera nel pomeriggio, insomma si tornerà a parlare di questo argomento che in ogni caso ci riguarda da vicino, ora legale, ora solare, come bisogna muoversi. Al momento stiamo vivendo l'ora legale, quella che è adesso, no? Quella che è adesso, che bello l'italiano, 13:07 minuti. Ad ottobre, tra il 24 e il 25 ottobre, si passerà all'ora solare nella notte, proprio tra sabato e domenica 25 ottobre. Detto questo, c'è tutto, insomma, un comitato di esperti, un gruppo di associazioni di categoria, sindacati, medici, organizzazioni di consumatori, concordi su una grande verità. L'ora legale è quella che davvero va bene per tutti e che è in linea con il nostro bioritmo, con le nostre abitudini, la nostra quotidianità. Passare ogni volta per due volte all'anno da un orario all'altro crea uno stress e una serie di ripercussioni anche in ambito economico che vanno fermate, vanno riviste. Ci stavamo facendo due calcoli, devo dire, io ho solo una verità: il dottor Sergio D'Amelio ha detto che è così, bisogna avere solo l'ora legale.

ricchi e poveri su Radio Kiss Italia, ora legale, ora solare. Il dilemma poi sintetizzato in poche parole è questo: meglio avere un'ora di luce in più al mattino alle 5, alle 6 o di pomeriggio alle 16, alle 17? E la sintesi, ma caspita, come l'ho detta bene.

Germano Parisi, eravamo noi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, siamo noi, quelli di Pausa Pranzo, insieme ogni giorno dalle 13 alle 15 abbiamo persone di, insomma, di un certo peso, di un certo peso, di una certa importanza all'interno di questi studi, non chi vi parla ma chi è di fronte a me. Benvenuti amici, Pausa Pranzo ogni giorno vi dà la possibilità di fare una bella dedica, una sorpresa alla radio, quindi se volete potete usufruire di questo servizio speciale. Il nostro numero è il 347 49 00 29, il numero al quale potete sempre contattarci anche per altro, ma in questo caso se avete voglia di fare una sorpresa è proprio il numero che vi serve. Come si chiama la persona che volete sorprendere? Qual è il suo numero di telefono? Ovviamente fateci sapere quali parole vengono direttamente dal vostro cuore, che cosa avete da dire, se avete delle scuse da fare, perché no, noi proviamo a fare da intermediari. E poi come sempre la possibilità di scegliere una canzone della musica italiana da dedicare, quindi sostituitevi al nostro programmatore musicale per una volta, per un istante scegliete voi quale canzone ascoltare su Radio Kiss Kiss Italia. Vi aspettiamo 347 49 00 29.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: questo era il filo rosso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia
0: è la canzone più popolare di Paolo Conte, del 1981, ed è stata colonna sonora di diversi film, uno di Roberto Benigni, scusatemi, Tu mi turbi, e anche di Sapori e dissapori di qualche anno dopo. Di che cosa stiamo parlando? Della meravigliosa Via con me.

Cesare Cremonini su Radio Kiss Italia. Aldo, ciao, benvenuto, buon pomeriggio, ciao a Roberto, Alessia, Gianluca, e poi c'è Gaetano che dice grazie perché siete con me, sono con voi 24 ore su 24. Baci forti, ciao Gaetano.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.

Coez con qualcosa di grande su Radio Kiss Italia, 13:45 minuti. Che belli i vostri pensieri, le vostre storie. Paolo, ciao, lui va al lavoro sia che sia al mattino sia che sia al pomeriggio in compagnia della nostra radio, di Radio Kiss Italia, e noi siamo molto molto onorati. Alessia ci dice che ci ha conosciuto tramite la sua mamma e siamo anche per lei diventati di casa. E amici, condividiamo anche un po' di informazioni utili per la sopravvivenza. Oggi è 15 ottobre, e quanto manca al Natale, al Santo Natale? Meno di due mesi, bisogna prepararsi. I vari, insomma, supermercati hanno cominciato ad esporre i primi simboli del Natale, e quindi ognuno espone la sua merce. Ci sono un po' di artisti in giro che già fanno 72 giorni mancano, eh sì, allora ci dobbiamo preparare, come ha fatto anche lui, Renato Zero, che ascoltiamo tra un attimo. Qualche giorno fa è stato il suo compleanno, ha ringraziato i sorcini che lo sostengono da una vita e ha fatto sapere che arriverà ben presto proprio un album natalizio. Sapete quanti dischi lui ha pubblicato nel corso della sua carriera? 49 album, per insomma che è un bel po', dico, anche per una persona adulta come lui. Quindi presto per Natale nuove canzoni, intanto lo riascoltiamo con Cercami.

Ti cerco, Renato. Non smetto, non smetto. 1998, l'anno di questa canzone. Il nostro pomeriggio insieme 13:50, anche con la nuova di Max Pezzali.

Canta Emma su Radio Kids Kids Italia, tutta musica italiana. Arrivate anche voi uno ad uno a salutarci, a raccontarci delle vostre giornate, dei vostri pensieri. Ciro dice che bella questa canzone di Max Pezzali, quella ascoltata prima, la sua novità, tanto degli anni 90, degli anni 80, scusatemi, in quel pezzo. Questa ti piace? Fammi capire. Giovanotti, l'ascoltiamo.

Rieccoci, sono le 14 ed un minuto. Buon giovedì da parte mia, sarà lotta da parte di The Official, Walter Gentile. Tempesta, va.

0: Marrakesh, guè, casini su Radio Kiss Italia. Beh, un po' un casino cercare di capire quali sono le nuove linee guida del nuovo codice della strada, perché insomma è una cosa molto fresca, ne abbiamo parlato tanto a questi microfoni anche questa mattina con Pino Belmonte, con Ida Di Martino, insomma un po' di cose da capire, perché è stato approvato questo nuovo codice della strada il 13 ottobre dal Consiglio dei Ministri. Leggevo delle sanzioni che aumenteranno per alcuni casi particolari, soprattutto per gli eccessi di velocità. Altre multe saranno molto più basse, anche di 3,50 euro soltanto, multe anche per i pedoni, forse, insomma anche i pedoni avranno degli obblighi particolari. Però a proposito di multe, c'è una cosa che ha attratto la nostra attenzione, che riguarda il comune di Milano, dove insomma è stato prestabilito, perché ha avuto una prima approvazione durante una seduta del consiglio comunale, l'idea di fare che cosa? Di tornare alle multe cartacee. Da un po' di tempo noi siamo abituati al fatto che la multa arrivi anche in digitale. In alcuni comuni come Milano arriva solo in digitale, ma questo sembra creare un po' di confusione. Quindi dicono: ripristiniamo il cartaceo, perché col cartaceo, quando tu torni alla macchina e vedi quella cartuscella lì, la dico proprio a cartuscella, ti viene un panico un attimo. Molto spesso è una pubblicità, c'è chi vuole comprare magliette d'autore e te lo mette sul parabrezza, invece appunto in altri casi è la multa, è visibile, e quindi questo è un deterrente a comportarsi meglio la prossima volta. Vedremo se andrà avanti. Intanto l'ultima multa che hai preso, Walter, quando è, te la ricordi? Se la ricorda, ne parliamo tra un attimo.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe

Giorgia senza confine su Radio Kiss Italia. Multe cartacee visibili sul parabrezza, che se ci deve venire un colpo ci venisse in quell'istante, non aprendo la pecca, aprendo la posta elettronica, perché lì non te lo aspetti. Dicevamo, posso condividere official Walter Gentile, l'ultima multa che ricorda, e la ricorda molto bene, per mancata revisione. Avevi dimenticato, perché tu sei di quelli che chiaramente, cioè, noi tutti facciamo la revisione in tempo, insomma, 500 euro di multa. Quindi noi, anche attività di prevenzione, amico che sei in ascolto, vai a vedere un attimo se la revisione è aggiornata, perché, come dire, sono cavoli amari in seguito.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Kiss Kiss Italia. La voce di Laura Pausini, un'artista incredibile che si mette sempre alla prova. Davvero, posso dire, piaccia o non piaccia Laura, però è un esempio di perseveranza e di continua messa in discussione. Ci ha sempre stupito con le sue interpretazioni in spagnolo, molto molto brava, molto amata dal pubblico latino, però c'è il pubblico tedesco. Lei si trovava a Stoccarda l'altra sera e che fai? Provi a omaggiare anche Stoccarda. Come lo fai?

Ed era Laura Pausini in una versione in tedesco del cielo in una stanza di Gino Paoli, che abbiamo appena ascoltato. C'è qualche amico che ci ascolta dalla Germania che parla il tedesco, che ci sa anche dire insomma com'è la resa? Io capire nulla, se lo dico proprio alla capire niente di tedesco, forse anche italiano capire niente, comunque dico molto brava, complimenti a lei. Lontano dagli occhi, su Radio Kiss Kiss Italia c'è anche Gianna Nanni.

0: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi! Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 90-98 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.
1: Gaeta si illumina con... Da sabato 7 novembre torna la magia del Natale. Luci spettacolari, scenografia da fiaba e una grande inaugurazione da vivere insieme. Danza, musica e teatro accendono la città con uno show unico a cielo aperto, capace di emozionare grandi e piccini. Gaeta ti aspetta con favole di luce. Scopri di più su luminariegaeta.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Dal 26 al 31 ottobre, prezzi da urlo su una selezione di auto usate e chilometro zero. E sabato 31 ottobre ti aspettiamo in Viale Comandante Umberto Maddalena 340 fino a mezzanotte con offerte esclusive. E se vieni in costume, ricevi un block shaft in regalo. Autoscala, prezzi da paura.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. granataolive.com. Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te?
3: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 ottobre c'è il sottocosto. Divella, pasta di semola formati classici 500 grammi a soli 45 centesimi. Rio Mare, tonno all'olio d'oliva 80 grammi per 7 a 6,79 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati.it.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i tecno incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.

0: Forse si chiama così la canzone di Tommaso Paradiso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un pianoforte, una chitarra e molta fantasia. Antonello Venditti racconta così questo approdo metaforico alla città di Roma, un approdo nel mondo della discografia italiana insieme al suo amico l'artista Francesco De Gregori. Questa era Bomba o non bomba del 78.

Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Red De Palma, Anna Mena, una volta ancora su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuto ad un amico, Alessio, ci sei?
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te, benvenuto, piacere di conoscerti. Non
1: so, piacere mio.
0: Non so se conosci Kiss Kiss Italia.
1: Sì, come no.
0: Lo so perché la conosci, perché posso dirlo subito, c'è cioè una persona, la persona della tua vita, Alessia, che è una grande fan di questa radio. Ho detto bene?
1: Sì.
0: Che fa, lei ti ha imposto oppure dopo un po' siamo entrati nel tuo cuore?
1: No, vabbè, non ci credo.
0: Alessio, che bello sentirti. Lo sappiamo, è un momento particolare, un periodo difficile. Dimmi solo come ti senti oggi.
1: Abbastanza forte.
0: che bella energia. Alessio, di dove
1: grazie
0: sei?
1: Sto provando. Di Covertino. Covertino, provincia di Lecce.
0: Provincia di Lecce, c'ero quasi arrivata alla provincia di Lecce, perché insomma noi abbiamo la Puglia nel cuore. Tesoro, dunque, ti leggo il messaggio che è arrivato per te, dice questo.
1: Va bene, grazie.
0: Cuore mio, nei nostri 15 anni insieme abbiamo affrontato tante battaglie. Sicuramente questa sarà la più impegnativa, ma stai certo che non sarà l'ultima. Arrendersi per noi non sarà mai un'opzione. Sei la nostra vita. Leonida, avevo detto bene, Nicolò,
1: Leonida,
0: e
1: Nicolò.
0: Mamma.
1: Grazie.
0: La tua famiglia, la tua vita, ti sono tanto vicini, sono insomma con te in ogni battaglia che stai combattendo. E come l'hai conosciuta questa donna meravigliosa, che tra l'altro si chiama Alessia, che coincidenza.
1: Alessio. Avevo 16 anni e ho cominciato a lavorare da suo fratello, ecco, in poche parole, alla manutenzione del verde.
0: Vedi.
1: E poi dopo un anno ci siamo fidanzati e da allora sono passati 15 anni.
0: Alessio, però ho una curiosità. Ma come l'hai detto poi a suo fratello? Senti, io
1: ci hanno scoperto alla sera che uscivamo insieme.
0: Vedi.
1: Dopo il lavoro ci vedevamo vicino a casa.
0: Post lavoro.
1: Una sera e l'altra e poi.
0: È andata bene comunque, è andata
1: sì,
0: uno splendore.
1: Grazie a Dio.
0: Alessio, è stato bello essere con te.
1: È stato un grande piacere, vi ringrazio di cuore.
0: Grazie a te, continua ad ascoltare la radio. Mi pare che tu sia
1: sempre
0: in macchina, giusto?
1: Sempre.
0: Perfetto.
1: Sono appena uscito dall'auto.
0: Allora metti la radio, perché la canzone prossima che parte è per te, Il Volo, Grande Amore. Ciao tesoro, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie, un bacione.
0: Ciao, grazie a te. E un saluto lo mandiamo anche ad Alessia, ti vogliamo veramente bene e sei una roccia.

con grande amore vi ricordiamo sempre che se volete fare una bella sorpresa in questo programma, in pausa pranzo, e vivere un momento come quello che abbiamo appena vissuto, semplicemente basta scriverci 347 49 00 29. Pausa pranzo è finita, Maria Silvia Malvone pronta per le prossime 3 ore. Prima ancora l'informazione di Trebimeteo. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto e perché ci consentite di entrare nelle vostre giornate. Grazie ad Official Walter Gentile in regia per la collaboration. Baci baci da Sara Lotta, vi aspetto domani alle 13.

Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone rimonta ottobrata almeno fino alla giornata di venerdì, quindi per questo giovedì la situazione rimane invariata. Al sud avremo e sulla Sardegna tempo soleggiato, pur con sole di tanto in tanto offuscato da qualche velatura. Temperature stabili o addirittura in lieve aumento, con massime che toccheranno sulle zone interne della Sardegna anche i 28-29 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: 15 in punto, ben trovati da Maria Silvia Malvone. Walter Gentile in regia, dici perché state ridendo? Vabbè, ve lo spiegheremo molto, ma molto più in là. Insomma, stavamo ragionando su una cosa, su delle idee. Intanto grazie a Sara Lotta, dopo la sua pausa pranzo si aprono come sempre nelle porte del pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Partiamo con Daniele Silvestri, La Paranza, benvenuti.

0: bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, buon pomeriggio. Ben trovati da Maria Silvia Malvone, Walter Gentile alla parte tecnica, di quante cose stiamo parlando oggi pomeriggio fuori onda che però non vi possiamo dire. Vi possiamo dire chiaramente, insomma, vi possiamo dare qualche news, possiamo chiacchierare, possiamo ascoltare musica italiana insieme, chiacchierare, perché potete naturalmente scriverci come sempre al 347 49 00029. Parliamo di gattini che a volte sono un po' scostanti, molti gatti odiano gli abbracci per esempio, quindi prendere in braccio il gatto, stringerlo forte e riempirlo di baci potrebbe essere una dichiarazione d'amore però a senso unico, perché c'è stato uno studio che ha osservato che quando il contatto fisico viene imposto nei gatti possono aumentare i livelli di cortisolo, il famoso ormone che è coinvolto nella risposta dello stress. Quando invece sono loro a decidere di avvicinarsi, la risposta cambia, quindi meno cortisolo e più ossitocina. Praticamente, se hanno deciso loro di essere abbracciati, il benessere è maggiore, quindi questa sostanza è anche legata ai legami sociali, quindi non soltanto al benessere in generale. Una ricerca che ha coinvolto non un elevatissimo numero di gatti, gli scienziati hanno misurato le concentrazioni di due ormoni nella saliva prima e dopo diverse interazioni con i rispettivi proprietari, quindi cercando di capire quanto contino le modalità del contatto e il rapporto con la persona di riferimento. Insomma, bisogna capire effettivamente come avvicinare i gatti anche se vivono tutta la giornata con noi. Comunque questa ricerca ha esaminato anche un altro elemento, quindi il possibile stile di attaccamento dei gatti nei confronti dei proprietari. Insomma, alcuni adorano stare in braccio, altri concedono due carezze e si allontanano. Il problema nasce quando interpretiamo questo comportamento come un'offesa personale. Non bisogna mai farlo. Adesso Bob Sinclair e Mattia Bazzar ci fanno ballare con una versione remixata di Ti Sento del 2023.

su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Aspettiamo di sentire voi in questo pomeriggio. Intanto siamo nel 1987 con Vasco Rossi agli esordi, più o meno. Questa è la sua Ciao.

0: Joliet, Achille Lauro per noi su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana per noi, i messaggi dei nostri amici che ci ascoltano e ci scrivono sempre con affetto. Vorrei salutare Ermelinda Danola che dice: buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori, voglio dirvi grazie di esistere perché mi fate compagnia in tutta la giornata. E poi con ironia anche dice: anche un saluto speciale a tutti gli sclerotici come me, ho la sclerosi multipla. Sei proprio deliziosa, cara Ermelinda, e noi ti abbracciamo forte. Poi salutiamo anche Roberto, come sempre con noi, dice: un caro saluto alla conduttrice che riesce a rendere piacevoli anche le giornate più buie come un raggio di sole nelle giornate nuvolose. Ma quanto sei caro, veramente sono...
1: andiamo bene.
0: Sono preziosi questi messaggi, sono insomma veramente la spinta, la carica giusta per permetterci di fare il lavoro che facciamo. Chiaramente parlo al plurale, anche da parte di Walter Gentili, di tutti i suoi colleghi e di tutti i miei colleghi speaker. Adesso i Lit FIBA ci accompagnano verso una piccola pausa con questa canzone del 2010, Sole Nero.

Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Calcutta, giro con te su Radio Kiss Kiss Italia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una profonda e totalizzante dichiarazione d'amore in cui il metallo prezioso simboleggia il valore inestimabile della persona amata, e il testo esprime la voglia di sacrificare qualsiasi cosa pur di conquistare e tenere vicino a sé la persona amata. Mango, oro,

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Peccato morir su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Allora, cari amici, preparatevi perché potremmo dire addio ad uno dei rituali più odiati, io lo odio veramente, degli italiani, ovvero cambiare l'ora due volte all'anno, e non parliamo chiaramente dell'orologio della macchina che puntualmente dimentichiamo di sistemare. Vabbè, a me da mo che lampeggia l'orologio sulla macchina, dovrei un attimino resettarlo, ma non trovo mai tempo e modo. Comunque, alla Camera è tornato al centro del dibattito. Vabbè, succede ogni anno, poi noi ci speriamo e non accade mai. Un tema che divide il paese, ovvero mantenere l'ora legale per tutti i 12 mesi. L'obiettivo: avere più luce nel tardo pomeriggio, ridurre i consumi elettrici e magari sfruttare anche meglio le giornate. Pardon, perché secondo i dati di Terna, tra il 2024 e il 2025 l'ora legale ha permesso di risparmiare complessivamente più di 2 miliardi di euro in bollette. Ma attenzione, perché non è tutto così semplice. Con l'ora legale permanente, in inverno il sole sorgerebbe più tardi, quindi molti si ritroverebbero ad andare a scuola o al lavoro ancora al buio. Insomma, più luce la sera, meno al mattino. Comunque, per ora non c'è una decisione definitiva, si stanno valutando diverse possibilità, comprese anche una sperimentazione. Quindi vi chiediamo: voi da che parte state? Preferite le giornate più luminose la sera, oppure volete continuare a cambiare l'ora pur di avere più luce al mattino? Insomma, la questione è complicata, soprattutto io ogni anno puntualmente mi succede, siete tra quelli che ogni anno si chiedono: ma stanotte si dorme un'ora in più o un'ora in meno? 347 49 000 29, ditecelo tramite WhatsApp. Adesso la novità dei Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

novità che abbiamo ascoltato in questa prima parte di Italia sì, Italia no, indietro nel tempo con il nostro King of Napoli, Pino Daniele, che ci riporta al 1995 con una canzone contenuta nell'album Non calpestare i fiori nel deserto, O cammella innamorata.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.